0: Che sui badi tenebre le uge in belus pais da uies le uge un lugave curi drimme i dussami le uge le uge le uge da me
1: fazendo de safran
0: nei pa sentir lo temps chi de morei u annado
1: in pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano e a un paese tu plan.
1: Che raggio e tres fulissu, come lo saumun, curo remonto di nurim.

0: Che sui badi tenebre le uye, en vedus país da uyes le uye, un lugar de curidrime y dusame le uye, le uye, le uye a mí.
1: Fazende safran,
0: nei pas sentir lo temps qui demorei annado.
1: Empantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vacha la magrano e au país tu plan.
1: Che raggio e tres fulisso, come lo saumon, curo remonto di nu.